cosa molto curativa da fare, sei rivolta al giorno per circa un mese e poi davanti allo specchio guarda profondamente nei tuoi stessi occhi e dì a te stessa: ti voglio bene.